0: Serie A.
1: Io?
0: Voglio che sono
1: andato a di attacco, no?
0: Va bene,
1: Andiamo.